Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento

un bel dì, vicino a te portiamo chi, che arriva una macchina, che viene giovane, che domanda, oi, mami, sei a lui, sta signora per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per andare a Portofolini, signore, sono mai stato io per Portofolini, scusi. Ma sarà per andare a Toscana, almeno la conosce? Sì, Toscana è il sud, Alessio! Il sud è Toscana, compagno mio è Toscana! Mi dice che ha messo la macchina! È bella questa macchina, sono mai stato sulla macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbone? Dimmi la strada per andare a Toscana piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Toscana, che mi faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, se sulla macchina! Bella questa macchina, è forte, sono mai stato sulla macchina io, è bella questa macchina. Ferma signore, che mi sono arrivato in lo scalo.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende un'altra giornata stabile e soleggiata martedì in Sicilia con cieli sereni o poco nuvolosi, al più qualche velatura di passaggio per via di una perturbazione che impegna invece le regioni centro-settentrionali. Questa richiama però correnti molto calde dal Nord Africa proprio sul Mediterraneo e sulla Sicilia, dunque le temperature aumenteranno con massime già oltre i 35-36 gradi, soprattutto sui settori interni e sul versante tirrenico per venti di caduta, temperature poi in ulteriore aumento durante la seconda parte di settimana, quando potremo anche superare i 40 gradi in un contesto ovviamente sempre stabile e soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno. La Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio di Lorenzo Villanetti.
3: L'Ucraina desidera fortemente la pace, ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea su un nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno a Kiev, mentre arriva l'autorizzazione del premier britannico Burnham alla sua prima visita in Ucraina alla costruzione degli Storm Shadow, i missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. Infine, l'annuncio del presidente francese Macron di esercitazioni su vasta scala condotte proprio dalla coalizione nei mesi di ottobre e novembre. Il gruppo, che vede anche Italia e Germania, è compatto anche sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Collegata da remoto, la premier Meloni conferma l'impegno italiano e, secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe fornire mezzi per la difesa antiaerea.
2: Ancora ore durissime per la guerra sul campo. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A, un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi, con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica, del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neo acquisto. Non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Il gol vincente al 14° del secondo tempo di Davide Frattesi, entrato 5 minuti prima. L'ex interista chiude alla sua maniera un bel fraseggio con Dià, che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandas. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: È martedì 25 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi, è più la spesa che l'impresa, ricorda che conviene impegnarsi solo per cose che valgano più di quanto occorre per raggiungerle. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 l'Uruguay dichiarava la propria indipendenza dal Brasile. Nel 1875 Matthew Webb diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica a nuoto. Aveva nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, percorrendo 62 chilometri. Mentre nel 1923 Libero Ferrario diventava il primo italiano a conquistare un titolo mondiale di ciclismo. A Zurigo vinceva la terza edizione del campionato del mondo. Nel 1944 le forze militari alleate liberavano Parigi dall'occupazione nazista e nel 1960 il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugurava a Roma la 17ª edizione delle Olimpiadi moderne, a cui avrebbero partecipato gli atleti di 83 nazioni. Nel 1973, furto da 800 milioni di lire al Museo di Belluno. Tra i quadri trafugati c'era la Madonna con Bambino di Antonio Solario, realizzato alla fine del 400. Nel 1975 veniva pubblicato Born to Run di Bruce Springsteen, considerato uno dei 30 migliori album della storia. Nel 1978 in Vaticano prendeva il via il conclave per eleggere il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 agosto. Nel 1987 sei detenuti capeggiati dal terrorista Mario Tuti avviavano una rivolta nel carcere di Porto Azzurro, prendendo in ostaggio 34 persone. Nel 1991 il podista statunitense Carl Lewis fissava a 9 secondi e 86 il nuovo primato del mondo dei 100 metri piani, mentre a Stoccarda il ciclista Gianni Bugno conquistava il titolo di campione mondiale professionisti su strada. E nel 2012 moriva l'astronauta Neil Armstrong, il primo uomo ad avere posato piede sulla Luna. Nascevano il 25 agosto, nel 1889 l'imprenditore e ideatore della prima sfilata di alta moda in Italia, Giovanni Battista Giorgini. Nel 1930 l'attore premio Oscar Sean Connery e nel 1935 il suo collega Lando Buzzanca. Nel 1940 l'annunciatrice e conduttrice TV Maria Giovanna Elmi e nel 1952 il musicista e produttore discografico Michelangelo La Bionda. E poi il regista Tim Burton nel 1958, il canottiere tre volte oro olimpico Agostino Abbagnale nel 1966, la modella Claudia Schiffer nel 1970 e la doppiatrice Rossella Acerbo, nata in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 25 agosto 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
2: Sono le 9:02.
3: Radio Italia anni 60, l'informazione.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende un'altra giornata stabile e soleggiata martedì in Sicilia con cieli sereni o poco nuvolosi, al più qualche velatura di passaggio per via di una perturbazione che impegna invece le regioni centro-settentrionali. Questa richiama però correnti molto calde dal Nord Africa proprio sul Mediterraneo e sulla Sicilia, dunque le temperature aumenteranno con massime già oltre i 35-36 gradi, soprattutto sui settori interni e sul versante tirrenico per venti di caduta, temperature poi in ulteriore aumento durante la seconda parte di settimana, quando potremo anche superare i 40 gradi in un contesto ovviamente sempre stabile e soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Chiuse le indagini a Gela sulla morte di Veronica Abaza. La procura di Gela ha chiuso le indagini sulla morte della 64enne di origine rumena uccisa un anno fa all'interno di un'abitazione di via Amendola a Gela. Sotto accusa c'è un connazionale, il 40enne Lucian Stan, che si trova tuttora detenuto per questa vicenda. Secondo la procura e i carabinieri, la morte della donna che conviveva con Stan sarebbe stata provocata dall'ennesima aggressione subita. Anche il tribunale del riesame di Caltanissetta aveva confermato l'impianto accusatorio, respingendo il ricorso presentato dalla difesa. Il legale di Stan, Davide Limoncello, ha invece escluso un collegamento tra l'aggressione ed il decesso. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla difterite dei campioni prelevati dalla bambina di 4 anni morta all'ospedale dei bambini di Palermo. Gli esami sui campioni arrivati all'ARMS civico di Cristina Benfratelli hanno rilevato la presenza del gene della tossina responsabile della difterite respiratoria. La conferma arriva dall'Istituto Superiore di Sanità e identifica quindi nella difterite la causa dell'infezione che ha portato al decesso della piccola. Caltanissetta, confiscati beni ad un esponente di Cosa Nostra, confiscati beni e sorveglianza speciale per 5 anni nei confronti di un uomo già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione dal tribunale di Caltanissetta. L'uomo è stato inoltre condannato in primo grado per un altro episodio di estorsione ed è attualmente detenuto. Il tribunale ha disposto la confisca dei beni ritenuti riconducibili alla sua disponibilità e all'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 5 anni. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Val Passiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
3: Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
3: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
2: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
4: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
5: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati, oggi martedì 25 agosto, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Inseguimento da film alla cala, i falchi bloccano un pusher e sequestrano dosi di cocaina. Nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri storici del capoluogo siciliano. La Polizia di Stato, e in particolare i falchi della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, ha arrestato un 44enne palermitano con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, interrompendo sul nascere una potenziale rete di distribuzione al dettaglio nella Palermo vecchia. L'operazione è scattata intorno alle 21 durante un consueto servizio di pattugliamento lungo il perimetro della cala. A catturare l'attenzione degli agenti in borghese è stata la presenza dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per specifici precedenti di droga, che stazionava in zona con atteggiamento sospetto. I poliziotti hanno scelto di non intervenire subito, avviando un'attenta attività di osservazione a distanza. Dopo una breve attesa, l'indagato a bordo di un ciclomotore ha stretto tra le mani una busta contenente diversi involucri celesti. A quel punto i falchi si sono qualificati intimando l'alt, ma il 44enne ha tentato la fuga dando vita a un rocambolesco inseguimento tra le vie del centro storico. La corsa a gran velocità ha attraversato Piazza Fonderia, via De Cassari, via Materassai, via Meli e vicolo Santa Maria la Nova, per concludersi infine in piazza Cassarelli. Durante la fuga l'uomo ha provato a sbarazzarsi del carico lasciando a terra l'involucro, prontamente recuperato dagli agenti che lo seguivano a breve distanza. La perquisizione e il successivo recupero del materiale hanno permesso di accertare la presenza di 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 6 grammi. Contestualmente i poliziotti hanno posto sotto sequestro la sostanza stupefacente alla somma di quasi 200 euro in contanti trovata in possesso dell'uomo, ritenuta probabile provento dell'attività illecita. L'autorità giudiziaria ha già convalidato l'arresto, mentre proseguono le indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e ai fornitori del pusher. Imbarcazione affonda, 5 persone tratte in salvo. 5 persone sono state tratte in salvo al largo di Calabianca nel mare di Castellammare del Golfo. L'imbarcazione da diporto su cui si trovavano ha imbarcato acqua fino ad affondare completamente. I 5 stanno bene e non hanno avuto bisogno di accertamenti medici. L'allarme è scattato intorno alle 16.30, la richiesta di soccorso è arrivata al numero 1530 alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani. La risposta è stata immediata, in zona è stato inviato il battello GCB86 dislocato presso l'ufficio locale marittimo di Castellammare del Golfo. Quando la motovedetta è arrivata, i 5 erano già fuori dall'acqua. A recuperarli sono state alcune imbarcazioni che si trovavano nella stessa zona. Il primo anello della catena dei soccorsi in mare, quello che spesso decide l'esito. Pochi minuti dopo i naufraghi sono stati trasbordati sul mezzo della guardia costiera, da lì sono stati accompagnati in porto in condizioni di sicurezza. I diportisti sono stati sorpresi dalla rapidità dell'affondamento, visibilmente scossi per l'accaduto. Nessuno di loro ha riportato conseguenze, non si è reso necessario l'intervento dei sanitari, non sono stati disposti accertamenti medici. Acqua inquinata a Trapani, centinaia di firme per diffidare il comune. Sono centinaia le firme raccolte dal comitato spontaneo L'acqua è un diritto di tutti per una diffida che sarà inviata nei prossimi giorni al comune di Trapani sull'inquinamento dell'acqua in diverse zone della città. La vicenda va avanti da mesi. Un primo divieto di utilizzo dell'acqua è stato disposto dal comune il 12 marzo, mentre una nuova ordinanza è stata emessa il 24 luglio dopo ulteriori episodi di contaminazione. Il problema riguarda diverse aree della città, anche distanti tra loro, e i cittadini chiedono ora di sapere da dove abbia avuto origine l'inquinamento e quale sia l'effettiva estensione del fenomeno. Nella diffida si chiedono nuovi campionamenti e analisi alle utenze interessate, oltre a ispezioni per individuare la fonte della contaminazione. Il comitato chiede anche una mappatura di tutte le vie e delle utenze coinvolte, così da avere un quadro preciso della situazione, interventi di bonifica accompagnati da un monitoraggio continuo della qualità dell'acqua. Tra i punti contestati c'è anche il servizio di approvvigionamento. Secondo i promotori della raccolta firme, le autobotti comunali non riuscirebbero a rispondere alle necessità dei cittadini e in alcuni casi i tempi di attesa arriverebbero a 10 giorni o più, con quantitativi di acqua ritenuti insufficienti. Il documento chiede quindi di potenziare il servizio gratuito, prevedere il rimborso delle spese sostenute per la pulizia delle cisterne e per l'acquisto di acqua da private e coinvolgere prefettura, protezione civile, ASPE e libero consorzio. Il comune viene diffidato a intervenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso contrario, il sottoscrittore si riservano di rivolgersi alle autorità competenti. E finiamo con un incendio al Malaspina di Palermo, 9 intossicati. Momenti di paura per un incendio appiccato nelle celle del carcere minorile Malaspina a Palermo. 9 persone, tra detenuti e personale penitenziario, sono state soccorse dal personale del 118. 2 sono state trasportate al policlinico, sono intervenuti i vigili del fuoco a supporto degli agenti di polizia. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
3: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
2: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
4: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
5: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 15:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi mediorientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, i prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello Civico e Ospedale dei Bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Dinamata per oggi della Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport europeo di pallavolo femminile alle spalle. La giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi, con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo asciutto nelle prossime ore sulla Sicilia con ampi spazi di cielo sereno, il caldo è intenso con temperature diurne ed anche minime elevate. La pressione atmosferica torna difatti ad aumentare, ci attende un mercoledì 26 agosto con cieli sereni tersi sulla Sicilia e caldo intenso sin dal mattino, valori minimi tropicali, temperature minime diffusamente prossime ai 30 gradi, i valori diurni riusciranno a toccare ed anche superare i 40 gradi in alcune località. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali contestate.

0: testa anche la Cina, e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo, che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Ben ritrovati, oggi martedì 25 agosto, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Inseguimento da film alla cala, i falchi bloccano un pusher e sequestrano dosi di cocaina. Nuovo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri storici del capoluogo siciliano. La Polizia di Stato, in particolare i falchi della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, ha arrestato un 44enne palermitano con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, interrompendo sul nascere una potenziale rete di distribuzione al dettaglio nella Palermo Vecchia. L'operazione è scattata intorno alle 21 durante un consueto servizio di pattugliamento lungo il perimetro della cala. A catturare l'attenzione degli agenti in borghese è stata la presenza dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per specifici precedenti di droga, che stazionava in zona con un atteggiamento sospetto. I poliziotti hanno scelto di non intervenire subito, avviando un'attenta attività di osservazione a distanza. Dopo una breve attesa, l'indagato a bordo di un ciclomotore ha stretto tra le mani una busta contenente diversi involucri celesti. A quel punto i falchi si sono qualificati intimando l'alt, ma il 44enne ha tentato la fuga dando vita a un rocambolesco inseguimento tra le vie del centro storico. La corsa a gran velocità ha attraversato Piazza Fonderia, via De Cassari, via Materassai, via Meli e vicolo Santa Maria la Nova, per concludersi infine in piazza Cassarelli. Durante la fuga l'uomo ha provato a sbarazzarsi del carico lasciando a terra l'involucro, prontamente recuperato dagli agenti che lo seguivano a breve distanza. La perquisizione e il successivo recupero del materiale hanno permesso di accertare la presenza di 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 6 grammi. Contestualmente i poliziotti hanno posto sotto sequestro la sostanza stupefacente alla somma di quasi 200 euro in contanti trovata in possesso dell'uomo, ritenuta probabile provento dell'attività illecita. L'autorità giudiziaria ha già convalidato l'arresto, mentre proseguono le indagini per risalire ai canali di approvvigionamento e ai fornitori del pusher. Imbarcazione affonda, 5 persone tratte in salvo. 5 persone sono state tratte in salvo al largo di Cala Bianca nel mare di Castellammare del Golfo. L'imbarcazione da diporto su cui si trovavano ha imbarcato acqua fino ad affondare completamente. I 5 stanno bene e non hanno avuto bisogno di accertamenti medici. L'allarme è scattato intorno alle 16.30, la richiesta di soccorso è arrivata al numero 1530 alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani. La risposta è stata immediata, in zona è stato inviato il battello GCB86 dislocato presso l'ufficio locale marittimo di Castellammare del Golfo. Quando la motovedetta è arrivata, i 5 erano già fuori dall'acqua. A recuperarli sono state alcune imbarcazioni che si trovavano nella stessa zona, il primo anello della catena dei soccorsi in mare, quello che spesso decide l'esito. Pochi minuti dopo i naufraghi sono stati trasbordati sul mezzo della guardia costiera, da lì sono stati accompagnati in porto in condizioni di sicurezza. I diportisti sono stati sorpresi dalla rapidità dell'affondamento, visibilmente scossi per l'accaduto. Nessuno di loro ha riportato conseguenze, non si è reso necessario l'intervento dei sanitari e non sono stati disposti accertamenti medici. Acqua inquinata a Trapani, centinaia di firme per diffidare il comune. Sono centinaia le firme raccolte dal comitato spontaneo L'acqua è un diritto di tutti per una diffida che sarà inviata nei prossimi giorni al comune di Trapani sull'inquinamento dell'acqua in diverse zone della città. La vicenda va avanti da mesi. Un primo divieto di utilizzo dell'acqua è stato disposto dal comune il 12 marzo, mentre una nuova ordinanza è stata emessa il 24 luglio dopo ulteriori episodi di contaminazione. Il problema riguarda diverse aree della città, anche distanti tra loro, e i cittadini chiedono ora di sapere da dove abbia avuto origine l'inquinamento e quale sia l'effettiva estensione del fenomeno. Nella diffida si chiedono nuovi campionamenti e analisi alle utenze interessate, oltre a ispezioni per individuare la fonte della contaminazione. Il comitato chiede anche una mappatura di tutte le vie e delle utenze coinvolte, così da avere un quadro preciso della situazione, interventi di bonifica accompagnati da un monitoraggio continuo della qualità dell'acqua. Tra i punti contestati c'è anche il servizio di approvvigionamento. Secondo i promotori della raccolta firme, le autobotti comunali non riuscirebbero a rispondere alle necessità dei cittadini. In alcuni casi i tempi di attesa arriverebbero a 10 giorni o più, con quantitativi di acqua ritenuti insufficienti. Il documento chiede quindi di potenziare il servizio gratuito, prevedere il rimborso delle spese sostenute per la pulizia delle cisterne e per l'acquisto di acqua da private e coinvolgere prefettura, protezione civile, ASPE e libero consorzio. Il comune viene diffidato a intervenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso contrario, il sottoscrittore si riservano di rivolgersi alle autorità competenti. E finiamo con un incendio al Malaspina di Palermo, 9 intossicati. Momenti di paura per un incendio appiccato nelle celle del carcere minorile Malaspina a Palermo. 9 persone, tra detenuti e personale penitenziario, sono state soccorse dal personale del 118. 2 sono state trasportate al policlinico, sono intervenuti i vigili del fuoco a supporto degli agenti di polizia. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio con Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa.

0: a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevedrebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. E la Russia oggi denuncia la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Bruxelles intanto risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è candidato anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, annunciando inoltre dal palco del meeting di Rimini il varo a fine ottobre di un decreto imprese con gli obiettivi della semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano il 22 agosto. È il primo esito dell'autopsia svolta oggi. Ora bisogna attendere circa un mese per i risultati degli esami istologici. Tra le piste seguite dai carabinieri quella del caporalato. Infine una notizia di tennis. Derby azzurro al Winston-Salem, torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i sedicesimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi. Più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è?

Ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo asciutto nelle prossime ore sulla Sicilia con ampi spazi di cielo sereno, il caldo è intenso con temperature diurne ed anche minime elevate. La pressione atmosferica torna difatti ad aumentare, ci attende un mercoledì 26 agosto con cieli sereni tersi sulla Sicilia e caldo intenso sin dal mattino, valori minimi tropicali, temperature minime diffusamente prossime ai 30 gradi, i valori diurni riusciranno a toccare ed anche superare i 40 gradi in alcune località. Rimanete aggiornati considerando la situazione sull'app di Trebi Meteo.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te,

Radio Italia anni 60. Paese mio, che stai su

0: Sono le 19.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino, tra gli altri, acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino. Indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una tal al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano stati applicati il ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

cucciolo appena arrivato, assomigliami al mondo, ti dia un grande benvenuto. Assomigliami adesso, sotto un cielo agitato,

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, hanno presentato una denuncia querela alla procura palermitana contro i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Civico e l'ospedale dei bambini, che dipende anche dal Civico. L'atto è stato presentato attraverso l'avvocato Luigi Marrandino del Foro di Napoli Nord. I genitori, già indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno inoltre nominato come consulente di parte il professor Mucinino, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio di incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. A Palermo, per il rischio ondate di calore, è stata diramata un'allerta rossa con pericolosità alta. La temperatura massima percepita raggiungerà i 39 gradi domani e i 41 giovedì. A Messina sono previsti 37 gradi domani e 40 giovedì, mentre a Catania si potranno raggiungere i 40 gradi sia già domani oltre che giovedì. Tony Boy, il sindaco di Palermo, prende le distanze con la città. Sul concerto di Tony Boy previsto al Velodromo a Palermo il prossimo 27 agosto interviene il sindaco Roberto La Galla dopo l'arresto del trapper. Il primo cittadino ha spiegato che l'amministrazione attende gli sviluppi dell'autorità giudiziaria e le decisioni degli organizzatori, riservandosi ogni valutazione. La Galla sottolinea però che Palermo non intende dare spazio né legittimazione a comportamenti che, se confermati, sarebbero incompatibili con i valori della comunità. La città, aggiunge il sindaco, può essere aperta alla musica e ai grandi eventi, ma apertura non significa assenza di responsabilità. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
3: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise, per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
4: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
2: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia.

0: il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi, già conquistato, ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
1: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere in squadra, una stacanovista. E niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
0: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardiri. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

Parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata.